0: Where is my husband? Alle 11 e 13 minuti qui su Radio Z con Giulia Laura Biati e Mario Vai. Allora, breve recap di musica live che vivremo in questo fine settimana. Si parte oggi al Maradona con le tre date di Joliet e poi Tiziano Ferro, che sta girando l'Italia, arriverà domani a Roma.
1: Sì, poi domani c'è anche Capri Ponte a San Siro, quindi voglio dire, San Siro quest'anno sta ospitando tantissimi artisti in vista anche, no, di un grande cambiamento che ci sarà per quanto riguarda appunto lo stadio di San Siro. Detto questo, beh, anche loro con gli stadi si danno un grande affare, devo dire, ultimamente, perché appunto ci saranno delle date molto importanti. Chi sono i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Sorry, scusa, lo sento.

0: E saranno negli stadi nel 2027. Eccolo qua, il singolo uscito qualche settimana fa, che non ha bisogno di presentazioni perché sta andando fortissimo. Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari su Radio Z, 17 minuti dopo le 11. Se vi va, io e Giulia Laura Biadi rimaniamo qua fino alle 13, eh?
1: Assolutamente sì, rimaniamo qui perché? Perché abbiamo da farvi ascoltare tantissima musica, tra cui anche la prossima, una bella novità di Levante.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Dal 2024 c'è anche Tananai con la sua booster, le 11:24, questa è sempre Destinazione Z e noi siamo sempre Giulia Laurabiati e Mario Vai con voi insieme fino alle 13. Tanta musica oggi, Mario.
1: Non ci fermiamo ovviamente, soprattutto perché le temperature continuano ad essere bollenti in tutta Italia, sì. Ma a regalarvi un po' di aria condizionata ci siamo noi con la nostra musica, anche se poi in realtà vi facciamo sudare perché vi facciamo ballare, quindi vabbè.
0: Sì.
1: Vabbè. Alzate
0: anche commuovere.
1: Esatto.
2: Guarda la base, DJ Flair!
3: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

0: L'Inter Cell, 11:26 minuti, sempre qui in diretta. Io vi ricordo che se per caso qualcuno cerca un po' di refrigerio al mare, noi siamo anche trasportabili grazie all'app RTL 102.5 Play. Scaricatela, è pure gratuita ed è zeppa di contenuti esclusivi.
1: Mi sono appena immaginata me e te che venivamo trasportati da una spiaggia all'altra, un'immagine un po' particolare. Andiamo avanti con la nostra musica, che bella questa collaborazione, inaspettata devo dire, però ha sorpreso e sta piacendo moltissimo. Parlo di Tiziano Ferro insieme a Lazza, questa è la loro Perdono.

0: Lil Nas X, That's What I Want. Le 11:32 minuti, qui in Destinazione Z. Ma sapete cosa voglio io? Io ho proprio voglia del Radio Z Future It's Live 2026, che torna naturalmente mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. E Fagiolino vi dirà i primissimi artisti, vai!
1: E allora abbiamo Anna, Clara, Dido nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDI, H7, Lorenzo Salvetti da Amici 25, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, ma ancora mica è finita qua.
0: No.
1: Avremo Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba e se ne aggiungerà anche qualcun altro. Quindi questi sono i primi, ma le sorprese non sono finite. Voi acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it per non perdervi questo evento straordinario. Radio Z Future It's Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, lì dove siamo stati tanto bene, dove staremo tanto bene anche il primo con il Power Hit Estate di RTL 102.5. Insomma, che volete di più?
0: Nulla.
1: Ecco, appunto.
0: Quindi ticketone.it, fatelo subitissimo e noi andiamo avanti con Tony Boy.

0: Eccolo là, Gali, Fortuna, 11 e 38 minuti, questa è Radio Z, Destinazione Z. Allora, se Giulia è d'accordo, io mi fermerei qualche istante, ma poi torniamo subito.
1: Assolutamente sì, un pochino di pubblicità, il giusto, e poi torniamo.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a l'una di notte con Gardaland Summer Festival.
5: Una donna non può. Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
6: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.

0: gusto sa di felicità.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
5: Ve l'abbiamo promesso e siamo tornati dopo la pubblicità. Allora, abbiamo un sacco di musica da farvi ascoltare. Siamo insieme fino alle 13. Noi chi? Fagiolini, ovviamente. Mario Vai e Giulia Laura Abbiati. Beh, sta per arrivare una di quelle collaborazioni di cui non sapevamo di aver bisogno, ma poi quando abbiamo ascoltato questo pezzo abbiamo capito perché era così fondamentale.
6: Loro hanno entrambi vinto il Festival di Sanremo, peraltro credo a distanza di pochissimo tempo l'uno dall'altra. Sono Marco Mengoni assieme ad Angelina Mango, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mamma mia, che meraviglia, che unione di voci incredibili. Angelina Mango assieme a Marco Mengoni era la loro canto d'amore. E in realtà il canto d'amore c'è ogni giorno qui su Radio Z con tutta la musica più bella che potete trovare in circolazione.
2: Mamma mia, oggi mi sei filosofico. Arriva Bells con Scomoda. Sto dormendo.

0: Il pezzo che ha portato al suo primo Sanremo, Bresh, la trana del granchio, le 11:51 minuti, io mi ricordo, Marietto, perché sì, durante il Festival di Sanremo naturalmente ogni artista, diciamo che allestisce un angolino che caratterizza appunto il pezzo che porta in gara, e lui, essendo di Genova, essendo appunto ligure, ha portato questa focaccia incredibile, e io ho questo ricordo di noi, di Zeta, che lo intervistavamo, nel frattempo mangiavo i pezzi di focaccia. Ecco, volevo regalare questo retroscena.
1: Grazie.
0: dato che è quasi mezzogiorno, no?
1: Sì,
0: volevo
1: infatti
0: far venire un certo langurino.
1: E allora, dopo la focaccia, ci sta bene la Coca-Cola, perché arriva
0: certo
1: Tommaso Paradiso con la sua nuovissima, e si intitola proprio Agitare Coca-Cola.

0: come avete fatto a non ballarla?
1: Impossibile, io sono qua che sculetto, guarda.
0: Bello. Dai che ci facciamo un reel.
2: La Graziosa qui su Radio Z, 11:59 minuti con Giulia Laurabiati e Mario Vai. Accompagniamo anche oggi fino alle 13 in Destinazione Z. Guardate come si muove.
1: Beh, venerdì ragazzi, e poi quando c'è che vedo, ragazzi, per forza bisogna ballare. Il reggaeton è nel sangue. Allora sì, noi ci fermiamo perché è finita la prima ora, ma non temete amici, perché arriva la seconda con tantissima musica, anche delle belle novità, perché lo ricordiamo, oggi è venerdì e il venerdì ci sono le nuove uscite musicali anche qui su Radio Z. Quindi Fagiolino, che dici? Piccolo stop, ma proprio il tempo di una canzone, segnale orario, una canzone e torniamo da voi.
0: Dai.
1: Mezzogiorno.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: Cioè, siamo tornati con la seconda ora di Destinazione Z con un pezzo che è uscito proprio a mezzanotte, una collaborazione nuovissima, bellissima devo dire, Emma Fabri Fibra Antidroga, l'ho sentita con voi anche io la prima volta proprio adesso, quindi complimenti a questi due ragazzi per questo nuovo pezzo.
1: Molto molto interessante, appunto fresco, appena sfornato e già in rotazione qui su Radio Z. Ping pong musicale da un brano italiano, passiamo invece a un brano internazionale, Hit the Wall, cioè Gracie Abrams.

0: Veleno, c'è Gue alle 12 e 10 minuti qui su Radio Z. Buongiorno, buona giornata e buon pranzo a tutti quanti voi, per tutti coloro che magari stanno pranzando con la colonna sonora di Radio Z, magari in qualche bella località, perché è venerdì. Sappiamo che quando c'è giugno, fino almeno a settembre,
1: certo,
0: il weekend non è sabato e domenica, lo allarghiamo un po', capito?
1: Eh sì, beh, i fortunati che il venerdì, o che comunque possono prendersi un giorno alla settimana di smart working, ecco, in tanti magari il venerdì si trovano già sulla spiaggia col computer a lavorare da remoto, e ci sta, secondo me chi ha la possibilità è un'ottima idea per staccare, sempre meglio lavorare con vista mare, diciamo. Andiamo avanti con la nostra musica. Mamma mia, quanti sono in questa collab? Tantissimi. Partenope, Serena Brancale, The Colors, Merck & Cremont su Z.